0: Maitaloa! Tu Maitaloa! Tangaloa e! A tua e langi tua ua!
1: Tchau!
0: Tu la la coifo! Hola ki mamaui! Ta ki na mai! Si losi! Losi mai!
2: Fuck out of the room!
3: Get that boy!
4: Get that boy!

0: mole mole mai.
1: Whaka mole mole mai.
0: E tau tui anuku tūta.
1: Tau tui anuku tūta.
0: Awa nege pipili mai.
1: Awa nege pipili mai.
0: Kopi hukia whakasebe sepe.